0: Voglia di giove,
1: di giove.
0: Vai, vai, vai, vedi.
1: Ma il primo problema